0: Fernández.
1: Ciao Patrick.
2: Carlo.
1: Come stai?
2: Molto
1: bene, si vede. E questo rimane ancora, a distanza di qualche anno, un grande riempipista di tutte le discoteche. Patrick, grazie di essere stato con noi. Ciao!